0: Libertadere. Radio Libertadere, Sianulu Resin Lima, Puntualu, Megahair.
1: Ita gusta halima games? Topap voce game agora facilitan li lucygames.tl. Ita ni jona jogos favorito. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce games ira selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Topap voce games? Kita haluan visita games.tl.

Dili. Se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entra numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entra numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefono va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ita gusto halima games? Top up voce game agora fasilitan li husigames.tl. Ita ni jona jogos favorito. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games ira selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

Ente se lor tente bolse barona musica se lo cani. Ne bema canano husi fiel baptista ho musica. Ok, ne bema colabora ho Johannes on e titlu moras no musica se lo.

sala la ia raza muri hei ho tenta ho tenta na fati na po ori hei ho musik ni sala ha lori ni tona tan domi ha brani la boso ka anta kara contenti ia ne sori ni zamo foti tan domi.

0: Ok, ho vinto il tiro musica e da tan, ne abbiamo che torna molto con la si ganjo hotit lo mai hao ma kamaus, ne abbiamo fresno bit bo sero ne futar tilo.
1: Iya, yang katakan musik Irane mas aksor menafati itu bot sira Irane musika hanesan musika ikusin niam bai tanya programa espasio publiku yane ami hato amnia agradece bai tabot sira nia partisipasaun hahu si tuku hat loraik mai to iha tuku hat lima minutu hat tuku lima lima minutu hat
0: lima
1: lima.
0: Oke, okay, tapi nih video seru tuh, lorek dia, lorek solo kenapa timba kita bawa seru tuh. Ita sia suru malu fila fali hede saun tiro mai su studio hao zona Suarez
1: no answer ami se hace san husi te bo sine futar tilun ate prossima edisaun.

Nebeli fali temo si neto ne usi bono man suela la guide shan di ex usi le sha di bono man fuela musica Miami macrona la ma un ilian bono ti guru dure la mc de mai am mai hau macrona helen en tam ovin siro tu mai tegas musica la bele ga usi teri di bono man o in cala ne die che la sta bi lo insa na man teri fali die che la e Nebe o finti sono na nang no accompagna entrare liberare si rotto tu mai tagas musica ida la e tamo usona musica anto tagas le musica ida le bele to avete commentar bar che quasi ora si don anto ida la i messaggi lai ita gas le musica ma kita le ta messaggi tabane o finti rotto mantiene ro na fatin radio va stop la commentar au le tie au gas te musica ida musica ra mati ta continua le messaggi nebe agora messaggi in studio ta vela gente a fine musica hoti ita le music

Ita gusto halima games? Top up voce game agora fasilitan lingusi games.tl. Ita ni Jonah Jogos favorito. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce game sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

Adili, se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba famiglia, collega ka velocira, stop hanno in bara. Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa activa pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.